Ma l'orrore bambino. In hamba mangi l'orrore bambino. Mina bambile lo stelinga mina. Ini wena funa lapa my boy, mina funa lo msebenzi. Ini msebenzi wena yazi, mina yazi lapo laichela. Ini wena laichela lo roli. Alright my boy, mina zinika wena pigilo focholo. Skati na kwalile lo